te, caro brocco, e m'offendete. Che vi piovo non sapete i biglietti e le ambasciate. E che fin le messaggere di me restano incantate. Per esempio la tedesca.